Raggetta cancer tour prender e la doccia non è buona. Alandai, io te ne mai ci sei sancionando. Chicandel.